ni shi kama da sana maro san dia sunnai andro bayna hazuna soro bayna zan bayna zan shi a hakudoni maskina gurtina ma tano so karab ka doni shi kala kala da dina gurtina United Nation Day shi yanga na sa doni shi ka tro su kana da kuro adema futu doni jinan a hakushi ma da dana da kuro futu doni shi lar Nigeria dia alan lokto doni shi